Angelique yarna raju pirna ovono ja. Edo tu istanto sombo, ma se per diario Mexico, e tanto io flan per erice, piatto mi indengezio.

Morgentorto muri mocar. Rossa da dire silai, eie eie, hollo te cure silai. Lest mi ridicule, me cosa bunge, mi nom do hai.

polverando il pianoforte allegramente, la mia mano batte i tasti dolcemente, note acute, note gravi si rincorrono improvvise e fan così, bli blim bli bli. Polverando il pianoforte allegramente, ogni tasto emette un suono divertente, non c'è tema di sbagliare se la musica vuoi fare.

senza avere il lulù. Ma io ho detto il bè, c'è pisciare con su e tu sa tenderne i gambolo. Sai lo sciolec, sempre è la fagna gol. Sono brutti, a te, dell'esse che è a me, o sarà

Morello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio Morello, porta il mio destino verso un sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà, che cosa farò, non so, non lo so. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio Morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Iep, iep. Vecchio callettino che conosce il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà. Nel calen di maggio ogni bimba sente il faggio che le canti un madrigal. Vieni dunque cavallino sotto il vecchio callettino conducendo.

0: trotta mio Murello. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà, io cosa farò? Oh, hop, you, trotta cavallino, hop, you, corri mio Morello, porta sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amor. Iep, iep.
1: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
2: Radio Bologna.

0: non ti impongo, ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah, sì.
0: Ah, la sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nel lago Tana.
2: Sì,
0: ma le sapete, tutte le sapete.

0: Voglio corsa in moto, shake a vuoto, ne fermo gin. Ma con questi anelli al naso, sto bene qui.
1: E non mi muovo.
0: Cosa trovo da voi laggiù? Bombe atomiche e nulla più. Christian Dior con i modelli scioperanti.

Un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una d'una, ai, cerco il sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù.

Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete presso poco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne

0: assiste nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva.
2: Un tale con aria giuliva, porgendo un'oliva, le chiese così.
3: Una samba, por favor.
4: Oui, monsieur. Por favor. Sì, signor.
3: Por favor.
5: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con el mi amor.
0: La Josephine la contentò e cantò presa poco cosò.
6: J'ai des amours, mon pays est Paris. Paris, Paris. Paris, Paris.
7: Grazie, grazie. Io vorrei changer la robe. Grazie.
0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
1: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
2: A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così.
3: Una samba, por favor,
7: sì,
3: por favor,
7: sì,
3: por favor.
7: Sì,
2: una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano sambe cantarono all'incirca così.
8: Tra le rose e le viole, una samba ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene a Gino Barca, lì è Marzola.
7: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
1: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
2: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così.
3: Una samba, por favor,
4: sì, signor.
3: Por favor,
4: sì, signor.
3: Por favor.
7: Sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta, noi

deve imparar, se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, la lascia star, che vuoi studiar, banche

al tuo ritmo strano, al tuo gaio suono, che strapazza, che ci ammazza, in abbandono ci sei trasportato. Il black photo devi imparar, se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, la lascia star, che vuoi studiare.